0: Du hörst 030 Berlin FM.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore della discoteca.